0: Andiamo a rinnovare i due agenti. Major on con near Larkin.
1: So on 14, you can send it.